Fratelli Dio, quale calota pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo ballena. Mutua sei tu, sospiri.

0: senza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restare a voi.
0: Hai tratto il ferro.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte

mai da fare, sola te l'ora, o toro renda, in cervello. O mai da fare, sola te l'ora, o toro renda, in cervello.